cosa saremmo noi, ma cosa diremmo noi senza aver letto Il vecchio e il mare? Ma cosa saremmo noi, ma cosa faremmo noi se il Tour de France durasse un'ora? Adesso siamo qui, orchestra parlante.

0: grozza,
1: si bella,
0: grozza,
1: si bella,
0: chi n'hai scapito,
1: ma via,
0: si sente, si smude,
1: ma via,
0: l'esito percipite,
1: ma che lo paese corra,
0: cerca noi non
1: stiamo, ma via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccelo via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei cari sono occupati,
2: qui bastano i falsi inchigini,

gloria, gloria del corpo di Cinto, del ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino.

noi si sogna. E poi la sua formicola di lanterne le serve dei soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di femmina.